0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione esclusivamente la A10 Genova-Savona, dove fino alle 5 del mattino resterà chiusi per lavori il tratto tra Genova Praia e Genova Aeroporto verso Genova, e per queste ragioni, sempre in direzione del capoluogo ligure, si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la A26 dei Trafori e Genova Praia. Guidate dunque con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
0: RTL 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Lidieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare a quest'ora della notte su tutta la rete. Segnaliamo dunque i principali tratti autostradali chiusi per programmati lavori di ammodernamento, partendo dalla 7 Serravalle Genova, dove fino alle 6 del mattino resterà chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. Chiusura analoga sulla 14 Adriatica tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna. Con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che sulla diramazione Roma Sud, in occasione dell'atteso concerto di Ultimo, che si terrà questa sera a Tor Vergata, sarà chiuso in modalità continuativa lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dall'Autosole fino alle 6 di mattina di domenica 5 luglio. In alternativa potrete proseguire sulla diramazione Roma Sud raggiungendo il grande raccordo anulare. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.

0: I go back to the blog era one time.
1: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che sulla diramazione Roma Sud, in occasione dell'atteso concerto di Ultimo che si terrà questa sera a Tor Vergata, sarà chiuso in modalità continuativa lo svincolo di Torrenova e in uscita, per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli, fino alle 6 di mattina di domenica 5 luglio. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi segnalo i principali tratti chiusi per lavori di ammodernamento partendo dalla 7 Serravalle Genova, dove fino alle 6 del mattino resterà chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Chiusura analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Segnaliamo i principali tratti autostradali chiusi per programmati lavori di ammodernamento partendo dalla 10 Genova-Savona, dove fino alle 5 del mattino resterà chiuso il tratto tra Genova-Pra e Genova-Aeroporto verso Genova, mentre sulla A14 Bologna-Taranto fino alle 6 del mattino resterà chiuso il tratto tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un furgone in fiamme si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. Sul posto operano i vigili del fuoco e il nostro personale, mentre in A4 Milano-Brescia, per un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante, si è formata coda tra Seriate e Grumello. In direzione di Brescia, sui rispettivi luoghi degli eventi, operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma.

Fiat Professional, ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 1 Milano-Napoli, dove per un furgone in fiamme si sono formati 2 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. Sul posto operano i vigili del fuoco, mentre sulla 4 Milano-Brescia, per un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante, si è formata coda tra Seriata e Grumello in direzione di Brescia. Con questo per il momento da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un quarto d'ora.
0: RTL 100.

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste le principali notizie. Parliamo della 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in fiamme ci sono 2 chilometri di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze, mentre tra Valdarno e Monte San Savino in direzione di Roma si è formato 1 chilometro di coda per un incendio adiacente l'autostrada. Sui rispettivi luoghi degli eventi operano i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla maggior parte della rete, queste le principali eccezioni, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in fiamme ora spente si sono formati 2 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze, mentre sulla 4 Milano-Brescia per un incidente da poco risolto resta coda tra Seriata e Grumello in direzione di Brescia. In entrambi i casi, dunque, tutte le corsie sono ora percorribili. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Familia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che sulla diramazione Roma Sud, in occasione dell'atteso concerto di Ultimo che si terrà questa sera a Tor Vergata, sarà chiuso in modalità continuativa lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina di domenica 5 luglio. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Con questo per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A27 Venezia-Belluno. Tra il bivio con la tangenziale di Mestre e Treviso Nord, considerata la forte pioggia, vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. E con questo è davvero tutto. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa e in aumento in direzione delle località di vacanza. Apriamo con la 14 Adriatica. Tra Pesaro e Fano verso Ancona ci sono 4 km di coda a causa di un incidente. Il traffico defluisce su una corsia. Restiamo in A14 e a causa del traffico intenso segnaliamo code a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione di Ravenna verso Ancona. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 20 minuti. Code a tratti anche sulla 1 tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna, dove servono 45 minuti, mentre più a sud tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione della capitale 2 km di coda li registriamo per un incidente tra un'auto e un camion. Infine in Liguria sulla 26 di Trafori per traffico ci sono code tra Masone ed il bivio con la 10 Genova Savona in direzione del capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete e in aumento verso le località di vacanza. Apriamo con la 14 Adriatica, tra Pesaro e Fano verso Ancona registriamo una coda di 4 km a causa di un incidente, con il traffico che defluisce su una corsia. È sempre in A14, ma per traffico intenso ci sono code a tratti. Tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Forlì in direzione di Ancona, il tempo di percorrenza è di circa 2 ore. Code a tratti anche sulla 1 tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna, con tempi di attraversamento di 40 minuti. Più a sud, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, sono 2 chilometri di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Invece in Liguria, sulla A26, Genova Voltri Gravellona Toce, code per traffico intenso ci sono tra Masone ed il bivio con la 10 Genova Savona in direzione del capoluogo ligure. Servono 30 minuti per attraversarle. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso e in aumento in direzione delle principali località di vacanza. Apriamo con la 14 Adriatica, dove tra Pesaro e Fano verso Ancona segnaliamo una coda di 4 km causata da un incidente da poco risolto. Servono circa 50 minuti per attraversare queste code. Restiamo in A14 per il traffico intenso. Code a tratti le troviamo tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Forlì in direzione di Ancona. In questo caso il tempo di attraversamento è di circa 2 ore. Code a tratti anche sulla 1 tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna, dove occorrono 40 minuti. Più a sud, e siamo sempre sulla 1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, 3 km di coda li registriamo per un incidente tra un'auto e un camion. Infine in Liguria sulla 26 dei trafori, code per traffico tra Masone ed il bivio con la 10 Genova Savona in direzione del capoluogo. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 10 Genova Savona, dove il traffico è bloccato con 4 km di coda tra Varazze e Albissola verso Savona per un incidente tra 5 auto. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma ci sono 4 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita di Capua. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. Sono invece per lavori le code di 1 km sulla 7 Serravalle Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova con una corsia al transito. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso per le partenze sulla direttrice nord-sud, in particolare sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Piacenza e Fidenza e tra Reggio Emilia e la 14 con tempi stimati in 30 minuti, 2 ore invece per chi in viaggio sulla 14 stessa da Bologna a Forlì verso Ancona. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 10 Genova Savona. Il traffico è bloccato con 6 km di coda tra Varazze e Albissola verso Savona per un incidente tra 5 auto in galleria. Sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma sono 4 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita di Capua. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. Per lavori invece sulla 7 Serravalle Genova 1 km di coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova con una corsia al transito. Sul resto della rete gestita il traffico è sostenuto per le partenze sulla direttrice nord-sud, in particolare tempi di percorrenza di 30 minuti sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Piacenza e Fidenza e tra Reggio Emilia e la 14 Bologna-Taranto, e sulla 14 stessa per arrivare da Bologna a Cesena verso Ancona sono necessarie 2 ore e 10 minuti. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 10 Genova Savona. Ci sono 7 km di coda tra Varazze e Albissola verso Savona per un incidente tra più veicoli in galleria. Il traffico scorre in corsia di sorpasso. Sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria, Capua Vetere e Capua verso Roma 5 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita di Capua. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. Un altro incidente sulla 14 Bologna-Taranto sta causando 2 km di coda in direzione nord verso Bologna tra Cesena Nord e Faenza. Sul resto della rete gestita traffico intenso per le partenze sulla direttrice nord-sud, sulla 1 Milano-Napoli tempi stimati in 30 minuti verso Bologna tra Piacenza e Fidenze tra Reggio Emilia e Bologna, e sulla 14 stessa 2 ore per arrivare da Bologna a Cesena verso Ancona. Queste le principali segnalazioni, fate buon viaggio e soprattutto guidate con prudenza.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo questo collegamento con la 10 Genova-Savona, dove ci sono 8 km di coda per un incidente tra più veicoli. Siamo tra Varazze e Albissola verso Savona. Il traffico scorre in sorpasso. Sulla vicina 7 Serravalle Genova è chiusa l'uscita di Busalla per chi proviene da Genova per un incidente. E sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma sono 6 km di coda per un incidente all'altezza dell'uscita di Capua. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111 e sempre sulla 1 per un altro incidente 2 km di coda tra Raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze con due corsie al traffico. Traffico intenso invece sulla 14 Bologna-Taranto, dove si impiegano circa 2 ore, il doppio rispetto alla media, per arrivare da Bologna a Cesena verso Ancona. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e soprattutto guidate con prudenza.
0: RTL

0: ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 10 Genova-Savona. Risolto l'incidente tra Varazze e Albissola verso Savona. Restano 8 km di coda da smaltire. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Il tratto si percorre in un'ora circa. Sulla vicina 7 Serravalle-Genova è chiusa l'uscita di Busalla per chi proviene da Genova per un incidente. Sulla A1 Milano-Napoli ci sono 6 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma per un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita di Capua. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111 e restiamo sulla 1 sempre per segnalare 4 km di coda per un altro incidente tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze. Un incidente avvenuto sulla 23 sta causando 4 km di coda per chi viaggia in direzione nord tra Udine Sud e Gemona. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo questo collegamento con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 6 km di coda tra Santa Maria, Capua Vetere e Capua verso Roma per un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita di Capua. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. Sempre sulla 1 per un altro incidente sono 4 km di coda dal raccordo di Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze. Un altro incidente ancora, la causa sulla 23 Udine Tarvisio, di 4 km di coda, siamo tra Udine Sud e Gemona verso Tarvisio. Sulla 7 Serravalle Genova per un altro incidente, chiusa l'uscita di Busalla per chi proviene da Genova. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto, tra la 13 Bologna-Padova e Cesena verso Ancona, con tempi stimati in 2 ore, il doppio rispetto alla media, e di 1 ora e 30 minuti circa sulla 10 Genova-Savona, tra la 26 dei Trafori e Alvissola verso Savona.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo sempre con la 1 Milano-Napoli. Tra Santa Maria, Capua Vetere e Capua verso Roma ci sono 6 km di coda a seguito di un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita di Capua. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111 e restiamo sulla 1 per segnalare 4 km di coda in direzione di Firenze per un altro incidente. Siamo tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi. Un altro incidente ci porta sulla 23 Udine-Tarvisa, sta causando 4 km di coda tra Udine Sud e Gemona verso Tarvisa. Circolazione sostenuta per le partenze verso le località turistiche sulla 10 Genova-Savona, tempi di 80 minuti circa verso Savona tra la 26 dei Trafori e Albissola, 2 ore circa sulla 14 Bologna-Taranto da Bologna a Rimini Nord verso Ancona rispetto alla media che è di circa un'ora. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Ci sono 4 km di coda verso Firenze tra il bivio per la 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi per un incidente tra un'auto e una moto. E sempre sulla 1 per il traffico congestionato sono 6 km di coda tra Santa Maria, Capua Vetere e Capua verso Roma. Ci spostiamo sulla 23 Udine-Terviso. Ho risolto l'incidente, restano 4 km di coda da smaltire. Siamo tra Udine Sud e Gemona verso Tarvisio. Sul resto della rete il traffico è intenso per le partenze verso le località turistiche. Sulla 10 Genova Savona tempi di percorrenza di 60 minuti circa per arrivare dal bivio con la 26 dei trafori ad Albissola verso Savona. Sulla vicina 7 Serravalle Genova ricordo che per un incidente è chiusa l'uscita di Busalla per chi proviene da Genova. Il traffico è intenso anche sulla 14 Bologna Taranto verso Ancona tra Bologna e Rimini Nord con tempi di circa 2 ore, il doppio rispetto alla media.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo sempre con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 4 km di coda verso Firenze tra la 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi per un incidente tra un'auto e una moto. Sempre sulla 1 in direzione opposta sono 2 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua per il traffico congestionato. Sul resto della rete gestita il traffico è sostenuto per le partenze verso le località turistiche. Sulla 10 Genova-Savona sono necessari 1 ora e 45 minuti circa per arrivare dal bivio con la 26 dei trafori ad Albissola verso Savona. Ricordo sulla vicina 7 Serravalle Genova è chiusa l'uscita di Busalla per chi proviene da Genova per un incidente. Traffico sostenuto ancora sulla 14 Bologna-Taranto da Bologna a Rimini Nord. Verso Ancona sono necessari 1 ora e 45 minuti e 1 ora circa per chi in viaggio verso la 1 Milano-Napoli a partire da Valle Rubicone. È tutto, fate buon viaggio.

0: Emilia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale, sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima in direzione di Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 35 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 10 Genova-Savona tra la 26 dei Trafori e Savona verso Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra la 13 Bologna-Padova e Rimini Nord in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 1 ora e 30 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sentieri posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale, sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo di Casalecchio e la A1 direttissima in direzione di Firenze. Code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla A9 in lineata Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 10 Genova-Savona, tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Cesena Nord in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 65 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima in direzione di Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 9 lanate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla A10 Genova-Savona, tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Cesena Nord in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di un'ora circa. Ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento non ci sono ulteriori segnalazioni. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima in direzione di Firenze. Code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 10 Genova-Savona tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di circa un'ora. Ricordiamo sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera

Ma Fiat Professional, ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima in direzione di Firenze. Code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 9 lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 10 Genova-Savona tra Varazze e Savona in direzione Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di un'ora circa. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima in direzione di Firenze. Code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 10 Genova-Savona tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Cesena verso Ancona, segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti. Ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili più esteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è

Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima in direzione di Firenze. Code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 9 in lineate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 10 Genova-Savona, tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Cesena verso Ancona, segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o

elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima in direzione di Firenze. Code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 9 lineate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 10 Genova-Savona tra Varazze e Savona in direzione Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, San Lazzaro e Cesena verso Ancona segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima in direzione di Firenze. Code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sempre sulla 1 tra

Colleferro e Anagni in direzione di Napoli, 1 chilometro di coda per un incidente sulla terza corsia, il traffico defluisce su 2 corsie. Sulla 9 Lenate-Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. E sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Cesena verso Ancona, segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima in direzione di Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sempre sulla 1, tra Colleferro e Alagni in direzione di Napoli, un chilometro di coda per un incidente sulla terza corsia. Il traffico defluisce su due sulle corsie. Sulla 9 lanate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Cesena verso Ancona, segnaliamo code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 45 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima in direzione di Firenze, con dei tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla diramazione Roma Sud, per permettere lo svolgimento di un concerto, è chiusa l'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 fino alle 6 del 5 luglio. Sulla 9 lineate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Cesena in direzione di Ancona, segnaliamo code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 45 minuti. Ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima verso Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla diramazione Roma Sud, per lo svolgimento di un concerto, è chiusa l'uscita di Torrenova provenendo dalla 1 fino alle 6 del 5 luglio. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Cesena verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, code per il mancato assorbimento della viabilità cittadina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla diramazione Roma Sud, per lo svolgimento di un concerto, è chiusa l'uscita di Torrenova provenendo dalla A1 fino alle 6 del 5 luglio. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Cesena verso Ancona, code a tratti per traffico con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sempre sulla 14, per la presenza di fumo da un incendio vicino alla sede stradale, è chiuso il tratto compreso tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla diramazione Roma Sud, per lo svolgimento di un concerto, è chiusa l'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 fino alle 6 del 5 luglio. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Cesena verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sempre sulla 14, per la presenza di fumo da un incendio vicino alla sede stradale, è chiuso il tratto compreso tra Foggia Dodona Industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni. Ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla diramazione Roma Sud, per lo svolgimento di un concerto è chiusa l'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 fino alle 6 del 5 luglio. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Cesena verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sempre sulla 14, per la presenza di fumo da un incendio vicino alla sede stradale, è chiuso il tratto compreso tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete in questo primo sabato pomeriggio del mese. La circolazione si presenta scorrevole, poche sono le eccezioni di traffico che vediamo nel dettaglio, partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per flussi intensi si sono formate code tra Imola e Cesena verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, nel tratto tra il Bivio con il raccordo di Casalecchio e quello con la 1 direttissima verso Firenze, così come il tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e la tangenziale di Roma Est verso il centro città. Vi informiamo poi che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si tiene a Tor Vergata, è chiuso lo svincolo di Torre Nova fino alle ore 6 di domani, domenica 5 luglio, provenendo dalla 1 Milano-Napoli. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. In questo primo sabato pomeriggio del mese la circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale, da nord a sud. Poche sono le eccezioni di traffico che vediamo nel dettaglio. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per flussi intensi si sono formate code tra Imola e Cesena verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Trafficata anche la 1 a Milano-Napoli, nel tratto tra il Bibio con il raccordo di Casalecchio e quello con la 1 direttissima verso Firenze. Vi ricordiamo poi che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si tiene a Tor Vergata quest'oggi, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle ore 6 di domani mattina, domenica 5 luglio. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete in questo pomeriggio in cui la circolazione si presenta scorrevole. Due sole sono le eccezioni di traffico che vediamo nel dettaglio, partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per flussi intensi si sono formate code tra Imola e Cesena verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli nel tratto tra il Bivio con il raccordo di Casalecchio e quello con la 1 direttissima verso Firenze. Infine vi ricordiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si tiene quest'oggi a Tor Vergata, è chiuso lo svincolo di Torre Nova in uscita, provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle ore 6 di domani mattina, domenica 5 luglio. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale, poche sono le eccezioni di traffico che vediamo nel dettaglio. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per flussi intensi si sono formate code tra Imola e Cesena verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, nel tratto tra il Bivio con il raccordo di Casalecchio e quello con la 1 direttissima verso Firenze, e la 12 Genova-Sestri-Levante, tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Infine vi ricordiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si tiene a Tor Vergata, è chiuso lo svincolo di Torre Nova in uscita provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle ore 6 di domani mattina, domenica 5 luglio. In alternativa vi consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza, buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Traffico scorrevole sull'intera rete autostradale in questo sabato, primo sabato di luglio. Poche sono le eccezioni di traffico che vediamo nel dettaglio, partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per flussi intensi si sono formate code tra Imola e Cesena verso Ancona. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli nel tratto tra il Bibio con il raccordo di Casalecchio e quello con la 1 direttissima verso Firenze e la 12 Genova-Rosignano Marittimo tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Vi ricordiamo poi che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si tiene a Tor Vergata, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle ore 6 di domani mattina 5 luglio. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. In questo primo sabato del mese la circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale. Poche sono le eccezioni di traffico che vediamo nel dettaglio, partendo dalla 7 Milano-Genova, dove a seguito di un incidente si sono formate code tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Segnaliamo poi code per traffico intenso sulla 12 Genova Rosignano Marittimo tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Infine vi ricordiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si tiene a Tor Vergata, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita provenendo dalla 1 Milano Napoli fino alle ore 6 di domattina. In alternativa potete proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Di nuovo una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale, dal nord al sud della penisola. Poche sono le eccezioni che vediamo nel dettaglio, partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo in avaria all'uscita di Faenza in entrambe le direzioni rileviamo code. È il traffico intenso invece la causa delle code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze. Vi ricordiamo poi che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si tiene questa sera a Tor Vergata, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita, provenendo dalla 1 a Milano-Napoli fino alle ore 6 di domani mattina. In alternativa vi consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale dal nord al sud della penisola, con qualche eccezione. Partiamo allora dalla 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo in avaria all'uscita di Faenza in entrambe le direzioni ci sono code. È il traffico intenso invece la causa delle code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e quello con la 1 direttissima verso Firenze. Infine vi ricordiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si tiene questa sera a Tor Vergata, è chiuso lo svincolo di Torre Nova in uscita provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle ore 6 di domani mattina. In alternativa vi consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale. Poche sono le eccezioni che vediamo nel dettaglio partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove si sono formate code all'uscita di Faenza in entrambe le direzioni a causa di un mezzo in avaria. È il traffico intenso invece la causa delle code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze. Infine vi informiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si tiene a Tor Vergata questa sera, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle ore 6 di domani mattina. In alternativa vi consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud per poi raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati di nuovo, una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale dal nord al sud della penisola. Vi ricordiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si tiene questa sera a Tor Vergata, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle ore 6 di domani mattina. In alternativa vi consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud per poi raggiungere il grande raccordo anulare. Raccomandiamo poi molta prudenza sulla 30 Caserta Salerno, dove segnaliamo vento forte tra Palma Campania e Castel San Giorgio. In questi casi fate attenzione in prossimità di ponti e viadotti e naturalmente in uscita dalle gallerie. Prima di salutarvi vi ricordiamo inoltre di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
0: RTL 102.5 Traffic.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, di nuovo una buona serata da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale, dal nord al sud della penisola. Vi ricordiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si tiene quest'oggi a Tor Vergata, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita, provenendo dalla 1 Milano-Napoli, fino alle ore 6 di domani mattina. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Raccomandiamo poi molta prudenza sulla 30 Caserta Salerno, dove segnaliamo vento forte tra Palma Campania e Castel San Giorgio. In questi casi fate attenzione in prossimità di ponti e viadotti e naturalmente in uscita dalle gallerie. Prima di salutarvi vi ricordiamo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio, a più tardi.

0: Giulia Radio.
1: Di nuovo una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale dal nord al sud della penisola. Vi ricordiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si tiene a Tor Vergata, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita provenendo dalla 1 a Milano Napoli fino alle ore 6 di domani mattina. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud per poi raggiungere il grande raccordo anulare. Raccomandiamo poi molta prudenza sulla 30 Caserta Salerno, dove segnaliamo vento forte tra Palma Campania e Castel San Giorgio. In questi casi fate attenzione in prossimità di ponti e viadotti e in uscita dalle gallerie. Prima di salutarvi vi ricordiamo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi, e vi ricordiamo anche di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la diramazione Roma Sud, dove per un concerto è stata disposta la chiusura dell'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di domani mattina e di conseguenza segnaliamo una coda a partire da Torre Nova verso il Grande Raccordo Anulare. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il Grande Raccordo Anulare.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la diramazione Roma Sud, dove per un concerto è stata disposta la chiusura dell'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di domani mattina. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

0: provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di domani mattina. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
1: RTL 102.5 Traffic. Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la diramazione Roma Sud, dove per un concerto è stata disposta la chiusura dell'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di domani mattina. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il grande raccordo anulare. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. Il traffico è scorrevole e non abbiamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la diramazione Roma Sud, dove per un concerto è stata disposta la chiusura dell'uscita di Torrenova provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di domani mattina. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

0: meglio di no.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la diramazione Roma Sud, dove per un concerto è stata disposta la chiusura dell'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di domani mattina. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e senza disagio alla circolazione, salvo un'unica eccezione che riguarda la diramazione Roma Sud, dove per un concerto è stata disposta la chiusura dell'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la diramazione Roma Sud, dove per un concerto è stata disposta la chiusura dell'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e non segnaliamo disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che riguarda la diramazione Roma Sud, dove per un concerto è stata disposta la chiusura dell'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagio alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la diramazione Roma Sud, dove per un concerto è stata disposta la chiusura dell'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e senza disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione, che riguarda la diramazione in Roma Sud, dove per un concerto è stata disposta la chiusura dell'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il grande raccordo anulare. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.
0: RTL.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Emilia Radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la diramazione Roma Sud, dove per un concerto è stata disposta la chiusura dell'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia è tutto.